0: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
1: Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?